0: Catalindas. Va a avere il mondiale, non va a avere il mondiale, in che hotel? Dire un permesso, ma nella tele.
1: Attenzione, c'è la decorazione, se c'è il...
2: Oye, tencha, hablemos de Copa América cuando sea Copa América, ahora estamos Copa Mundial. Algo pesado.
3: Tencha, me llega.
4: Qué recuerdo, Tenchita, me emociona ver el relato tan emocionante de...